più stupendi si possono scoprire solo di notte. Mai più stupendi si possono scoprire solo di notte.